kann auch noch zurück nach Binnen und nach Abdi. Ja, ja, no. Hakasho la guajajo, la bona, hori ki. Kemet su su mama beti le busupa, pelaha ura ya. Busupa, radio station sama klasa na rock on 360 radio. A precise local global connection. Then now on mic on the easy breezy breakfast show. Ya, kare kam kala di lo tsotsotlhe di siama. Toile kam kala di lo tsotsotlhe di siama. Go rano ga ke itse re studio sa rona sa bata kgotsa yang. Jaanong dilo tse yana di na le go direga. Fela re feletse le gore re na le solution-e ka malatsi otlhe. Gona sepe se e leng gore sa re tlhola. Dula re ntse re lebale le tsona, re dula re ntse re di shebile. Ebile be e le gore re feletse le gore ke a bona gore matsapa di a tsaya kae. Jaanong e re no, ke a bona gore matsapa di a tsaya kae. Ke kgang e le gore re tle o lokisa ka bonako. Merafo 360 radio, your precise local global connection, and our mic on the easy breezy breakfast show. Mo mosong gompieno moreetsi wa station sa mantlha, moreetsi wa station sa mantlha, station se e leng gore se ratwa ke batho bo botlhe, se reetswa ke batho bo botlhe. Le mo mosong wa gompieno ke re dumela gotlhe mo o leng teng. Re sa bane re ntse re lokisa dilo tsa rona. Ra di lokisa dilo tsa rona ebile ke selo fela gore di tla loka ka bonako pele ga gore moreetsi wa me a fetse le gore a o fela pelo. Gore moreetsi wa me re ka go tshameka le pina ya Calvin Farlow, re tla bua gape moreetsi wa station sa tlasa bra.

è bello che manzi rena resoco la caiona ya ya non ma possiamo compiere no che c'è cioè che tu mi dice hotla ball in team mura fong 360 radio your precise local global connection lena one mic on the easy breezy breakfast show ya no e batle imponza matata system ye che bone ukare no kere ka leka kere ke dira sele le sele fela ne go pala fela ke a bona gore no modimo mogolo ebile o phala baloi mogolo ebile o phala baloi ya yanong o itse ga o le motho e leng gore o a rapela ya le satane ga a tlo nna le tšhono ya go dira dilo tsa gagwe mreetsi yanong o bone gompieno diabolosi red ya ke mo Philip ke motlhomphenyana ke re red ya bolosi o bone gore no go tshamekelwe mo modimong mreetsi wa station sa mantla sa morapong 360 radio ga ke tlo o senya nako ka ntha gore nako ya rona se senyegile setse e senyegile thata yanong ke tlo leka gore ke kgarametse ebile setse ke le nervousnyana yanong setse ke le nervousnyana yanong ka ntlha so se fetsang go diragala sa station se sokodisa se sa toitoi ya itse ne re sa itse re le dilo tsa le metšhini ya protest fela ke bone gompieno gore no everything is possible ya metšhini ka protest dilo di a toitoi ya dilo tse di batla tsela ya tsona ya batla tsela ya tsona ya fela gona matsapa a utlwisang botlhoko gompieno ke mantaga montle mo bekeng moreetsi wa station sa mantlha sa morafong 360 radio ke o tswelela go tshameka pina e be e le gore ga dio tsa me di loka be re e kgotla moreetsi wa station sa mantlha sa morafong 360 radio ntse ke o tshamekela Kelvin Fallo ya in the background ya no everybody wanna be in love or get any tsari pina zele gore ki di ratile ga neo a di tsame ka bela gore kere no it's a king ki pina mo na te ke tlo explore it mel mo mo so wa khom pie no khom khona mo na te dimela o re le fe mera ho